0: 寶床上邊停留啊。係啦，你有咩禮物送俾我啊？
1: 呢個包包送俾你嘅。唉，估唔到包包未送到俾你，我就俾啲蚊送咗咁多包俾我。
0: 其實啊，我鍾意嘅係你呢個包包咋嘛。
1: 真係？阿 Wing
0: 包包啊，系啦，我都有礼物送俾你啊。
1: 咩礼物啊？
0: 蚊爬水同蚊帐啊，因为我唔想蚊蚊锡你啊。
1: 阿 Wing
0: 包包，
1: 阿 Wing
2: 左邻右里提醒你，唔要蚊知送嘅包，防蚊措施要做够。
3: 我鍾意晚风中的事物。